0: guarda, guarda. Parola di Arezza.
1: Ah, sì. Come là, se le passa.
0: Che chiedes tu hoy? Bañas, sì. Gracias, cuando quieras, maestro, díselo.